0: with your swim top still wet.
1: Come siamo finiti a parlare di bidet e water intelligenti e di come posizionare la carta igienica qui al Comedy Radio Show quest'oggi? Non lo so, fatto sta che è successo. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy.
2: Allora, Marco, ragazzi, ma quale water giapponese con il telecomando? Se si rompe il software, mentre sono lì sopra, che succede? Mi lancio nello spazio e poi sul rotolo verso il muro. Io non transigo. Chi lo mette al contrario merita il sequestro della cittadinanza. Il lembo va fuori, se no per cercarlo devi insomma ravanare contro le piastrelle del muro e rischi le malattie. Addirittura.
1: Ci sono lunghe diatribe, assemblee nazionali su questo argomento, in effetti.
2: Infatti.
1: E io, come al solito, il problema non sussiste, perché a me mi dà proprio fastidio la carta igienica appesa. Lo so che praticamente si appena. Però io ho il vizio di toglierla da dove sta e l'appoggio. Mm-hmm. L'appoggio, chissà.
2: Vabbè, se tu sei felice così,
1: come
2: va benissimo.
1: Sì, infatti, ognuno è felice come vuole al water, insomma, al cesso, ognuno fa quello che vuole. E come si chiama il nostro amico?
2: Il nostro amico si chiama Marco.
1: Marco, capirai, mi fa una guerra infinita a me se sa che io appoggio addirittura il rotolo da qualche parte. Pensa che schifo, andiamo avanti.
2: Già, Chiara, io ho provato il Waslet a Tokyo ed è una droga. Altro che carta igienica, ti senti un re sul trono. Sono tornata a Milano e visto che l'Eco Water costa come un motorino, ho comprato i dischetti di bambù lavabili. Questa nuova. Sono ecologici, morbidissimi e li butto in lavatrice.
1: Allora,
2: tu li conosci? Li conoscevi questi?
1: No, ma mi fa molto piacere che i nostri amici del Comedy sono talmente in confidenza con noi che ci raccontano le abitudini al bagno. Bravi,
2: già,
1: complimenti.
2: Già. C'è poi Beppe. Io ho un gatto che si chiama Satana. Se metto il rotolo verso l'esterno ci salta sopra e in due minuti mi srotola tre piani di condominio. Io lo metto verso il muro per pura autodifesa bellica.
1: Beh, guarda che il tuo gatto, il nostro amico Satana che salutiamo, miau miau, fa finta, insomma, cioè te la dà vinta, perché in realtà se vuole va anche contro il muro, contro qualsiasi. I gatti proprio non li fermi in nessun modo.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

0: conclude tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ci siamo divertite tantissimo ieri a fare le recensioni degli ex. Quindi per la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, il meglio del peggio delle relazioni, secondo me.
1: Io sai che farei? Lo impacchetterei e lo manderei proprio sulla luna.
0: Ecco, quindi fai il reso come aveva scritto un utente del web. Quindi tra poco descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: Radio.
1: E ne sentiremo delle belle con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google. E so che chiunque di voi all'ascolto adesso sta rimembrando quell'ex, il più antipatico che abbiate mai avuto. Allora iniziamo.
2: Ma sono
1: con...
2: tutti antipatici gli ex.
1: No,
2: alla
1: dai,
2: fine.
1: Dai, è difficile, ma c'è qualcuno che si lascia in buona fede, come dire.
2: Scusa, quando dici ex, ex.
1: È vero, è una parola un po'. Allora, senti qua. Il packaging iniziale prometteva bene, ma una volta scartato, ho riscontrato gravi bug di sistema e un'incapacità cronica di aggiornarsi. Assistenza clienti inesistente, ho chiesto il reso e non me ne pento. Questa recensione bellissima. Poi andiamo da quest'altro utente che dice: bel design, ottima presenza, modalità uomo di casa inclusa, ma con funzione party sempre attiva. Sembrava il modello perfetto. Dopo 12 anni e un matrimonio, però, scopro che il pacchetto includeva tradimenti illimitati fino dal giorno 1.
2: Mamma mia.
1: In pratica non era una relazione, era un abbonamento multiutente. Fanno riderissimo. Io
2: sì,
1: starei qui a leggerle all'infinito. Vediamo un po'. Allora, questa anche molto carina. E dice: 0 stelle, location pessima, ma decido comunque di assaggiare tutte le portate. Pessima idea, cibo avariato, topi, ratti e zoccoli ovunque.
2: No vabbè, gli è venuta un'indigestione minimo.
1: Alla fine, per poter lasciare il locale, ho dovuto pagare un conto a 5 cifre. Ho cominciato il digiuno intermittente, 0 spesa, massima resa. Ah, siete mitici, giuro. Allora qui abbiamo: ottima la prestazione iniziale, aperitivo di benvenuto abbastanza invitante, peccato che a partire dai primi piatti dovevo capire che il re della cucina era esperto solo per filmati amatoriali studiati su YouTube. Esperienza deludente su tutti i fronti, molto poco da mangiare e cucinato anche male. Beh, spesso fanno la, come dire, similitudine con il cibo, però veramente siete mitici. Concludiamo con: dopo 15 anni di pubblicità assillanti, ho deciso di acquistare il prodotto e ha smesso di funzionare dopo una settimana. Ho provato ad attivare la garanzia, con scarsi risultati manderò una diffida.
2: E fai bene.
1: Questa
2: fai.
1: È la mia preferita, perché succede, quante sì? volte incontriamo persone che ci tampinano, noi non vogliamo, poi quando hanno l'opportunità di, insomma, avere a che fare con noi, improvviso cambiano rotta, perché fondamentalmente non gliene fregava niente. Questa è la mia preferita di recensione. E Cecilia, vogliamo scrivere la nostra nel fuori
2: a
1: onda?
2: Voglia.
1: Aia.
2: Comincio.

0: E siamo giunti alla fine, cari amici del nostro Comedy Radio Show. Siamo giunti alla fine anche della settimana, quindi pausa domenicale come sempre. La nostra Ceci ha già il pareo, io non so che dire, cioè è già, la devo trattenere negli ultimi minuti della puntata.
1: Comunque tu stai molto sexy con questo pantaloncino.
0: Ti piace?
1: Che si vede un po' la chiappetta.
0: Il mio pantaloncino sbirluccicoso, la chiappetta, la chiappona, diciamo le cose
1: ma
0: come stanno.
1: Stai tanto bene.
0: Va bene, allora noi andiamo a raccontarcela fuori di qui, che è meglio, e torniamo a partire da lunedì con Cecilia Pedrosa
1: e Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo, ciao!
1: Buon fine settimana, ciao!
2: WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario. Spot.
6: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
7: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
8: Sono le 3.
9: VRN Radio.
8: Stai ascoltando VRN Radio.
10: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it all.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: WRN Radio. La tua radio. Nei

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: Sono le 3:58.

0: Ci siamo, siamo pronti con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi e diamo il benvenuto all'ottavo mese del 2026. Buon primo di agosto, cari amici, buon sabato, sono Francesca Romana Macri e iniziamo l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese, dando anche il benvenuto a questo nuovo mese. Si parte con l'agenda, poi il sabato ci viene un po' di nostalgia, ci sarà Cecilia con un po' di Spagna. In Italia parleremo di jukebox perché ci sono tantissimi ragazzi, tra cui io alzo la mano, che non hanno mai visto un jukebox in funzione dal vivo. Andremo anche in tavola parlando di limoncello perché d'estate, magari a fine cena o anche c'è qualcuno che lo beve per aperitivo, un buon limoncello non fa mai male. Quindi siamo pronti a partire nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: So

0: Diamo il via insieme al sabato italiano, ma diamo anche il benvenuto a un nuovo mese con Verdi Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana, do il bentornato alla nostra Ceci che porta un'ondata di Spagna.
1: Ciao Francesca
0: e ciao Ceci.
1: Anche un saluto a tutti voi.
0: Certo, comunque Ceci porta un'ondata di Spagna nel nostro programma che d'Italia appunto si occupa, e partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia nel nostro paese proprio in questo primo di agosto.
1: 1948 entrava in vigore in Italia il nuovissimo statuto della regione siciliana, un momento chiave per l'autonomia dell'isola nel secondo dopoguerra.
0: Ci sono delle giornate e delle ricorrenze che cadono proprio oggi, Ceci, giusto?
1: Infatti oggi è la giornata internazionale della fidanzata.
0: Quindi salutiamo tutte le fidanzate, ci sarà anche una giornata mondiale o nazionale o internazionale del fidanzato, giusto? Oggi però è la giornata delle fidanzate, quindi le salutiamo all'ascolto.
1: Infatti, anche la giornata internazionale della birra, nonché la giornata mondiale del tumore al polmone.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone.
1: Esatto, oggi festeggia il compleanno l'attore e regista italiano Giancarlo Giannini, lo stilista francese Yves Saint Laurent, l'attore statunitense Jason Momoa e lo scrittore Herman Melville, autore di Moby Dick.
0: Passiamo invece adesso all'onomastico, perché comunque facciamo gli auguri, perché si festeggia un santo, più di un santo proprio oggi, quindi auguri speciali che vanno fatti anche oggi.
1: Infatti facciamo gli auguri a San Alfonso.
0: Tanti auguri a tutte le persone che appunto portano questo meraviglioso nome. Ultimo ma poi non meno importante, il proverbio.
1: Infatti agosto, capo d'inverno, non vi spaventate, c'è ancora il sole, ma i vecchi saggi, sì, fa caldo Anto, i vecchi saggi intendevano che da oggi le giornate iniziano impercettibilmente ad accorciarsi e la natura si prepara con calma al cambio di stagione.
0: Molta calma, eh!

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: Sapete come trovarci, sapete dove trovarci. I vostri messaggi arrivano sempre dritti al punto, a noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ciao alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao carissima Francesca.
0: Oggi abbiamo ricevuto e scelto soprattutto con grande attenzione, con l'occhio del sabato, i messaggi di
1: Marco e Valeria,
0: che salutiamo. Ciao Marco e ciao Valeria.
1: Marco dice: buon primo agosto, io sono già in colonna verso il mare, ma con la vostra compagnia il traffico pesa di meno. Forza Marco, e soprattutto fatti anche un bagnetto per noi, visto
0: che stai
1: andando al mare.
0: A quando arriverai al mare? Noi speriamo presto, comunque nel dubbio ci siamo noi che ti teniamo compagnia.
1: Invece Valeria dice: auguri a Giancarlo Giannini, un autore immenso, il mio film preferito con lui è Mimmi Metallurgico. Beh, concordo con te, perché Valeria è veramente un capolavoro questo film che hai nominato.
0: Sì, grande attore e grande soprattutto personalità che rappresenta il cinema italiano, non solo nel nostro paese ma anche all'estero. Auguri Giancarlo, da noi di Verdi, Bianchi e Rossi.

È il sabato italiano questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Abbiamo già dato il via al nostro appuntamento e proseguiamo, si può dire sì, sulle ali della nostalgia, perché il sabato ci prende quel momento in cui vorremmo un po' tornare indietro nel tempo. Comunque il weekend è tempo di nostalgia con Verdi, Bianchi e Rossi. E andiamo alla scoperta di un oggetto che per tanti ragazzi è completamente sconosciuto. Cioè, sanno com'è fatto, sanno che esisteva qualche tempo fa. Parliamo assieme a Cecilia tra pochissimo del jukebox, perché era quella macchina un po' corpulenta, un po' grande, che quando si premevano i tasti giusti faceva partire la musica e la magia. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.

0: È il sabato questo, cari amici, diamo il benvenuto a questo nuovo mese e diamo anche il benvenuto a un nuovo tipo di nostalgia italiana, quella sì dell'estate ma anche quella del mese di agosto. Do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E oggi vi portiamo sul lido del passato, perché oggi non si vedono più. Io mi ricordo, ero piccola e ne avevo visto uno di quello che secondo me oggi è un vero e proprio capolavoro. Parliamo dei jukebox, che in passato, forse in maniera un po' diversa e una versione un po' più aggiornata, erano presenti nei locali pubblici, sulle spiagge anche.
1: Infatti, parliamo di quel mobile imponente illuminato dai neon colorati con i tubi di vetro in cui salivano le bollicine e quella vetrata da cui si poteva spiare il braccio meccanico che con precisione chirurgica afferrava il vinile a 45 giri e lo posava sul piatto.
0: Mica c'era Spotify, mica c'erano i telefoni e quant'altro.
1: Infatti, nato negli Stati Uniti negli anni 30, il nome deriva da Juke House, che nel gergo del sud indica i locali da ballo malfamati. In Italia esplode con il boom economico ed è stato il primo, diciamo, social network della nostra storia. Ci si trovava al bar della spiaggia, si vedeva la monetina da 50 o 100 lire e si sceglieva la colonna sonora per fare colpo sul proprio flirt estivo.
0: Io devo fare una confessione, però non ho mai visto dal vivo, se non una versione un po' più aggiornata agli anni 90, un vero jukebox. Quelli del passato, proprio quelli di cui stai parlando tu, Ceci. E immagino che tanti ragazzi che come me appartengono alla Gen Z, se non più giovani, magari desidererebbero vederlo dal vivo, però non ne hanno mai avuto la possibilità. Ora stanno un po' tornando di moda perché sono degli oggetti di grande
1: certo,
0: lusso,
1: vintage,
0: esatto,
1: proprio
0: vintage, che stanno tornando nelle case, però non è un oggetto, per sfortuna, io aggiungerei, che si vede tutti i giorni.
2: WRN Your radio station.
3: Stai ascoltando VRN Radio.
4: VRN Radio.
5: La tua radio.
6: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot.
3: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
4: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
5: Sono le 4 e 58 minuti. URL.

0: siamo tornati nel passato, in un lontano sabato italiano. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, ancora ben ritrovati cari amici. Io sono Francesca Romana, do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Abbiamo parlato del jukebox, quanti di voi lo ricordano? Ce l'avete scritto tramite messaggi. Ci scrivono Claudio ed Elena, giusto Ceci?
1: Esatto, Claudio dice: nel 1972 ho speso la paghetta di un mese per ascoltare il Lupi con la Katie dei Pooh insieme alla mia futura moglie.
0: Piccola sì. Katie.
1: Infatti stavamo nel bar di Pino e sicuramente lui sa tutto della nostra bellissima storia d'amore. Invece Elena dice: io impazzivo per i colori del jukebox Burlizer. Per me vederlo muovere era una magia meravigliosa, quasi più della musica. Beh, io devo dire che hai ragione, perché era puro design e spettacolo visivo, era una cosa meravigliosa da vedere e poi anche da ascoltare.
0: A me piacerebbe darti ragione, però faccio mia culpa, appartengo alla mia generazione e non ne ho visto uno live dal vivo. Dovrò recuperare, se sì?
1: Ma non lo so, mia nonna diceva: gioventù divino tesoro.
0: Io dico che dovrei recuperare.
2: Don't take yourself so seriously.

0: on your radio.
1: Pretty girl, come riding on my way. Can we walk for a little, maybe talk for a little, babe?
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
3: Stop!
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: VRN Radio.

0: spegniamo la musica, sì, del jukebox, ma non di verdi, bianchi e rossi, perché arriva il momento di andare in tavola e parliamo di una delle eccellenze, non tanto dal punto di vista delle portate, ma dell'accompagnamento di una cena eventualmente, verde, bianca e rossa. Quindi parliamo dell'estate e ovviamente dell'Italia. Andiamo in tavola con Limoncello, restate con noi.
1: Ti prego, no!

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: Bellissima.

0: Ancora ben ritrovati cari amici, questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Quando arrivati a questo punto del sabato ci dedichiamo, anzi si va a tavola. In particolar modo non parliamo né di un primo piatto, né di un secondo, né di un contorno e né di un dolce. Ma assieme all'amaro, in estate e in Italia soprattutto, viene servita una vera e propria delizia. Parliamo del limoncello, ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, infatti giallo, brillante, profumatissimo e rigorosamente servito in bicchierini ghiacciati estratti direttamente dal freezer. Ma da dove arriva questo nettare?
0: Da un posto meraviglioso, secondo me una delle regioni più belle d'Italia. Per carità, sono belle tutte, ma c'è la bellezza del mare, ci sono le montagne, c'è la storia anche. Andiamo in Campania, vero?
1: Infatti la sua paternità è una bellissima disputa campana tra Capri, Amalfi e Sorrento. La leggenda più accreditata ci porta all'inizio del 1900 in una piccola pensione di Capri, dove la signora Maria Antonia Farace coltivava un giardino di limoni meravigliosi. Il nipote, poi nel dopoguerra, aprì un locale bar e iniziò a servire il liquore fatto con la ricetta della nonna, registrandone per primo il marchio.
0: Ma sai che anche mia nonna faceva limoncello, nonna campana ovviamente, e ho ancora la ricetta, se non sbaglio. Ovviamente non lo so replicare, per carità, e non lo farei perché ci vuole un'arte particolare che è tipica delle nonne. E poi volevo dire che il limone campano negli ultimi anni è diventato un vero e proprio marchio del brand della regione, perché ci sono tantissime fantasie che si basano proprio sul limone, che rappresentano la meraviglia che è la costiera amalfitana.
1: E poi volevo dirti, Francesca, che se hai voglia proprio di farlo un vero limoncello, servono i limoni certificati della costiera, la cui buccia è ricchissima di oli essenziali, ma soprattutto è spessa e rugosa.
0: Sì, anche perché poi sembrano OGM i limoni della costiera amalfitana, ma in realtà sono belli, sono grandi e sono una delizia per il palato e non solo.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ringrazio come sempre, ringrazio Cecilia dalla Spagna con Furore che è stata con noi in questo sabato. Vi ricordo che ci sentiamo settimana prossima, quindi lunedì torniamo sempre noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon weekend, ciao, a lunedì!
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: Sono le 6:02.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: one time.
1: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
2: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: You hear it, the more you feel it.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 2 agosto. Ariete, la luna in pesci ti invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente metti in secondo piano. Non tutto si risolve con l'azione. Toro, le amicizie e i rapporti familiari saranno una preziosa fonte di serenità. Riuscirai a ricevere l'affetto di cui hai bisogno. Favoriti i momenti trascorsi a contatto con la natura. Gemelli, la tua mente resta brillante, ma oggi sarà il cuore ad indicarti la direzione giusta. Sul lavoro o nei progetti personali affidati all'intuito. Cancro, con la luna in un segno d'acqua come il tuo elemento, ritrovi equilibrio e fiducia. È la giornata ideale per viaggiare. L'amore regala momenti esaltanti. Leone, le emozioni chiedono spazio, non avere paura di mostrarti più autentico con chi ti vuole bene. Con Giove nel segno è il momento di osare. Vergine, i rapporti di coppia e le collaborazioni sono in primo piano. La luna ti invita ad essere meno rigido. Nella coppia può esserci qualche incomprensione. Bilancia, una domenica che favorisce il benessere e il recupero delle energie. Piccoli gesti possono migliorare il tuo umore. Rimetti in ordine le tue cose. Scorpione, creatività, passione e intuizione si fondono in una giornata particolarmente positiva. I single possono fare un incontro speciale. È una domenica emozionante. Sagittario, la casa e la famiglia richiedono maggiore attenzione. Non è il momento di scappare dagli impegni. La serata invita al relax. Capricorno, le parole oggi hanno un peso particolare. Una telefonata, un messaggio, un incontro possono chiarire una situazione. In amore, Venere scalda il tuo cuore. Acquario, le questioni pratiche si intrecciano con quelle emotive. Evita acquisti impulsivi e rifletti prima di prendere una decisione. L'amore può risollevarti il morale. Pesci, con la luna nel tuo segno sei protagonista della giornata. Sensibilità, empatia e immaginazione saranno amplificate. L'amore ha bisogno di nuova linfa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:01.
0: VRN Radio. Music Line Jukebox su Web Radio Network.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
4: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
1: Torna domani.
5: VRN Radio, più l'ascolto.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: Sono le 8:02.
4: VRN Radio. Ascolterai solo VRN Radio.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sull'intera rete viaria, dove al momento non si segnalano particolari problemi. Con riferimento ai cantieri attivi, sul tratto urbano della A24 da oggi al via lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza all'interno della galleria Pittaluga. A partire dalle 22 fino alle 6 del mattino sarà chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Sullo stesso tratto attive chiusure anche in direzione opposta verso la tangenziale est. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. In chiusura ricordiamo che per agevolare gli spostamenti in vista dell'esodo per le vacanze estive, fino alle 22 di stasera è attivo il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate sull'intera rete autostradale. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: In Italia molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Sono le 9:01.

0: Diciamolo che lo sappiamo che tante volte ci si sveglia con la voglia di fare niente, però per fortuna c'è la buona musica di WRN che ci riporta in sesto e ci fa venire voglia di fare tante cose. Benvenuti da Tempo Perso.
1: Web Radio Network. Cercavi

E allora, ne succedono di tutti i colori, cari amici. Se avete un viaggio in programma e dovete prendere l'aereo, non ascoltate la notizia che sto per leggervi. Probabilmente è uno dei grandi incubi di chi prende l'aereo. Pensate che il portellone che si apre in volo e risucchia tutti fuori dall'aereo è una delle paure più grandi, appunto, di chi prende l'aereo. Su questo volo di linea russa i passeggeri hanno vissuto un episodio simile, per fortuna senza grandi conseguenze. Il velivolo in questione è una N26 che è decollato nell'est della Siberia, dove c'erano circa meno 41 gradi. Pochi minuti dopo il decollo, però, un portellone posteriore si è aperto, scatenando giustamente il panico. E a testimonianza dell'assurda situazione c'è anche il video di un passeggero che è stato registrato in quegli attimi di paura. Non appena il portellone si è aperto, sono volati via i cappelli dei passeggeri, insomma, anche qualche bagaglio. Il pilota è stato poi costretto ad un atterraggio d'emergenza. Per fortuna il fatto è successo a bassa quota e quindi non ci sono state grandissime conseguenze. È anche vero che se fosse successo più in alto, molto probabilmente per la pressione non si sarebbe neanche aperto il portellone, quindi magari non sarebbe successo nulla. Detto questo, però, cari amici, io vorrei sapere se tra noi c'è qualcuno che ha paura, appunto, che possano accadere queste cose. 392-6972-768 per tutti i vostri sms, oppure seguiteci sui nostri social VRN Radio su Twitter, Facebook, TikTok, insomma.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco. WRN Radio. The more you hear it, the more you

per raccontarvi succede spesso sui social, diciamo che ormai è diventata quasi una consuetudine. Ma che cosa è successo in questo caso? Praticamente è diventato virale far arrivare un messaggio a destinazione, diciamo così, è proprio quello che voleva fare la TikToker Mika René, ovvero questa TikToker ha condiviso qualche tempo fa un video in cui appariva sorridente insieme ad un uomo che ha conosciuto in spiaggia. I due sembravano avere un certo feeling e la donna si è innamorata all'istante di lui, complice magari anche qualche mojito di troppo. Così che succede? Parte la ricerca sul web. Dopo aver pubblicato il loro video insieme, la donna ha chiesto agli utenti di aiutarla a rintracciare l'uomo dei suoi sogni e questa ragazza amica appunto ha ricevuto una risposta, però non era quella desiderata, perché a rispondergli, pensate un po', è stata la moglie dell'uomo che gli spiegava educatamente la situazione. Le due donne si sono confrontate in maniera molto civile, la moglie ha rassicurato Mika dicendole appunto non è colpa tua se l'uomo non ha detto di essere sposato e anzi faceva il Latin Lover in spiaggia. Quindi poi Mika sui social ha raccontato un po' com'è andata tutta la storia, ha spiegato appunto che il video è stato fatto da questa sua amica che l'ha messo in rete e che ha ricevuto appunto questa risposta da parte della moglie di lui. Insomma, sicuramente la risposta è stata una risposta che non si sarebbe mai immaginata. Detto questo però, cari amici, mi immagino la bellissima musica di Web Radio Network ed è proprio quella che voglio ascoltare.

E poi ti accorgi che dall'altra parte del vetro arriva un bel vassoio di pastarelle. Che cosa fai? Rimani qui al microfono? No, te le vai a mangiare. Quindi, cari amici, ci fermiamo qualche

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Vedi, tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

Ed eccoci qua, cari amici di VRN. Io la puntata di oggi voglio iniziarla andandovi a ricordare quelli che sono i nostri contatti, ovvero Facebook, TikTok, Instagram e Twitter. Dovete semplicemente digitare VRN Radio. VRNRadio.eu invece è il nostro sito internet. Quindi detto questo, non ci facciamo mancare assolutamente nulla e non c'è appunto nulla che ci impedisca di metterci in contatto tra noi. Però cominciamo, entriamo nel vivo della puntata perché voglio andare a parlarvi di una cosa interessante. Ad esempio, vi siete mai chiesti di che colore sono gli specchi? Perché dovete sapere che tutto ciò che ci circonda ha un colore, ma di che colore è uno specchio? E mi è venuta in mente stamattina sta cosa. Noi, come sappiamo, quando un oggetto, ad esempio una maglia blu, viene investita di luce bianca, assorbe tutti i colori tranne uno, il blu appunto, che rimbalza, arriva ai nostri occhi. Se li assorbe tutti, l'oggetto invece è nero. Se rimbalzano tutti, invece è bianco. Allora, uno specchio, mi chiedo io, di che colore è? È bianco? No, perché lo spettro di luce che viene meglio riflesso dallo specchio è un tipo di luce che noi percepiamo come verde. Quindi, cari amici di VRN, dovete sapere che tecnicamente uno specchio dovrebbe essere verde, quindi il verde è il colore dello specchio. Detto questo, ci tengo a quello che state pensando, fatecelo sapere nei social che vi abbiamo ricordato all'inizio di questo talk. Per quanto mi riguarda, direi che è il momento di andare ad ascoltare una bellissima canzone.

0: E allora, cari amici di VRN, andiamo a parlare di cose interessanti che arrivano dal cosmo. Allora, io non so quanti di noi sono romantici, ecco, sicuramente però ci saranno tantissime persone romantiche all'ascolto che hanno avuto il piacere di condividere un momento piacevolissimo con il proprio lui, la propria lei, un momento piacevole quale quello del tramonto. Ecco, ci spostiamo nel cosmo perché vi dico così? Perché stiamo andando a conoscere qual è la particolarità del tramonto su Marte, ovvero il tramonto su Marte dovete sapere che è blu. Infatti, se mai dovesse capitarvi di vedere le immagini del tramonto marziano, l'aspetto più evidente è proprio quello di una tinta bluastra del cielo nei pressi del Sole, nettamente diverso da quello che vediamo noi sulla Terra, dove i tramonti sono caratterizzati da quei colori sgargianti che sembrano pennellate di rosso e d'arancio. Ecco, questo accade perché il tramonto marziano è un evento profondamente diverso da quello terrestre, che si svolge in un'atmosfera ovattata, ovvero lì c'è un'atmosfera quasi nebbiosa, satura di polveri, attraversata da una luce fredda e distante che mette in risalto il colore blu della luce. Quindi pensate un po', i marziani vanno a vedersi il loro bellissimo tramonto bluastro, mi viene da pensare questo, e un po' vi devo dire la verità, l'immagine ce l'ho anche davanti agli occhi. Detto questo, fatemi sapere quello che ne pensate del tramonto bluastro, 392 69 72 768, e andiamo con la musica.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando VRN Radio.
1: La tua radio.

0: Cesara un bacio, Cesara la speranza, finché Cesara mamma, Cesara la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sull'intera rete viaria, dove al momento non si segnalano particolari problemi. Con riferimento ai cantieri attivi, sul tratto urbano della A24 da oggi al via lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza all'interno della galleria Pittaluga. A partire dalle 22 fino alle 6 del mattino sarà chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Sullo stesso tratto attive chiusure anche in direzione opposta verso la tangenziale est. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. In chiusura ricordiamo che per agevolare gli spostamenti in vista dell'esodo per le vacanze estive, fino alle 22 di stasera è attivo il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate sull'intera rete autostradale. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Sono le 10:01.
0: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Hai imparato a cadere con stile.

0: radio station you'll need, WRN Radio.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,

0: RN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Non ci sono segnalazioni di rilievo al momento lungo la rete viaria dove la circolazione è nella norma. Rallentamenti sono presenti sulla carreggiata interna del raccordo tra le uscite Via del Mare e Roma Fiumicino. Traffico rallentato anche sull'Aurelia tra Torri in Pietra e Palidoro verso Civitavecchia e sulla Litoranea tra Capocotta e Campo Ascolano nelle due direzioni, qui per gli spostamenti verso i lidi balneari. E proprio con riferimento agli spostamenti, ricordiamo che in vista dell'esodo per le vacanze estive, fino alle 22 di stasera è attivo il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate sull'intera rete autostradale. Il divieto resterà in vigore durante tutti i fine settimana fino al 30 agosto. Per ulteriori dettagli potete consultare il sito infomobilita.astralspa.it. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11.
4: VRN Radio.
5: Ascolterai solo VRN Radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
13: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
12: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
14: È mezzogiorno.
15: URN Radio.
16: The only radio station you'll need. WRN Radio.

0: and the sender.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: type.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bolino Rosso salgono già 11. E sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
1: Sono le 12:59.
2: URL Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
4: Numero 12.

0: your radio station.
1: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
2: Spot.
3: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti.

0: Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Hit Time. Numero 7. Excuse me.

0: insane.
1: The more you hear it, the more you feel it. Feel it, feel it.
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: Spot!

0: Hit Time.
1: Numero 1.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare al momento lungo la rete viaria, dove non si segnalano particolari problemi. Rallentamenti sono presenti sulla litoranea tra Capocotta e Campo Ascolano nelle due direzioni, qui per gli spostamenti verso i lidi balneari. E proprio con riferimento agli spostamenti, ricordiamo che in vista dell'esodo per le vacanze estive, fino alle 22 di stasera è attivo il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate sull'intera rete autostradale. Il divieto resterà in vigore durante tutti i fine settimana fino al 30 agosto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di Civiltà Stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 13:59.

e buon weekend agli ascoltatori di VRN, e siamo assieme anche oggi per ascoltare il meglio di Tipi da spiaggia.

Oh, cerchiamo di essere utili, dai, con qualche suggerimento contro il caldo di questi giorni. Temperature roventi un po' dappertutto. La tentazione poi quella di sparare il condizionatore al massimo, no? Ma perché così dici, ah, qua sto benissimo, 18 gradi o cose del genere. Gli specialisti però ci dicono che il trucco migliore è un altro, cioè evitare gli sbalzi di temperatura. Cioè se fuori ci sono 38 gradi e dentro casa ne impostiamo 20, il nostro organismo va un po' in tilt. Quindi molto meglio mantenere una differenza di 5 o 6 gradi, bere spesso anche senza aver sete e chiudere finestre e tapparelle nelle ore più calde. Poi c'è un consiglio che sembra proprio uscito dal manuale della nonna: una doccia tiepida, non ghiacciata. Sembra meno rinfrescante, ma aiuta il corpo a dispendere il calore molto meglio. E a volte la tecnologia fa parsi da gigante, sì, ma la saggezza dei nonni continua a vincere. Tolgo

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
5: WRN Radio, the more you hear it,

Oh dai, facciamo un piccolo esperimento, eh. Guardate il telefono e controllate il tempo di utilizzo fino a questo momento, magari o magari fatelo stasera. Ecco, la media mondiale supera ormai le 4 ore al giorno. Cioè, tradotto, sono quasi 2 mesi all'anno passati davanti allo schermo dello smartphone. Se poi aggiungiamo computer, tablet e televisione, beh, insomma, il conto diventa ancora più impressionante. La buona notizia è che basta ridurre anche solo mezz'ora al giorno per recuperare nell'arco di un anno centinaia di ore da dedicare a quello che volete: sport, lettura, amici, una birra o semplicemente a non far niente. Insomma, il tempo non è che si deve trovare, si deve liberare.

Altro che l'ombrellone, eh? Sai dove vorrei essere adesso? Sotto un albero, al fresco, mamma mia! E poi, ecco, c'è questa notizia che riguarda gli alberi, provata scientificamente, avevamo questa impressione, ecco, che hanno dimostrato che gli alberi parlano davvero. Gli studiosi hanno scoperto che gli alberi comunicano tra di loro attraverso una rete sotterranea formata da radici e funghi microscopici. Sembra fantascienza. Quindi, ad esempio, quando una pianta viene attaccata da insetti o è in difficoltà, può inviare segnali chimici alle piante vicine che iniziano così a preparare le proprie difese. Cioè, qualcuno l'ha soprannominato il Wood Wide Web, cioè una specie di internet del bosco. Insomma, la prossima volta che passeggiamo in mezzo agli alberi, spero di farlo presto, forse siamo circondati da una conversazione silenziosa e noi magari siamo gli unici a non capire la lingua. Se te

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Stop! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: The more you hear it, the more you feel it.

Ma no, sta povera ragazza non c'ha nessuna colpa. Ecco, allora, questo internet è una gran bella cosa, ma poi in certi momenti, insomma, se non usata bene può diventare davvero brutta. Ecco, sto parlando di quello che sta succedendo a questa ragazza italiana, milanese, studia all'università, sta ricevendo migliaia di insulti dalla Thailandia. Cosa è capitato in Thailandia e perché ce l'hanno con lei? Perché poco tempo fa è diventato virale un video dove ci sono alcuni ragazzi italiani, tepistelli devo dire, che in una metropolitana thailandese si sono messi ad insultare una signora, ecco. Online è stata riconosciuta questa ragazza e hanno detto è lei la protagonista, è lì, e le stanno mandando migliaia di insulti che arrivano dall'altra parte del mondo, arrivano dalla Thailandia, e lei ha provato un po' a dire: ma guardate che non sono io, non ci sono mai stata in Thailandia, magari, ecco, no, niente da fare, continuano ad insultarla. Sì.

0: Fammi vedere, no? Allora oggi sono 11 nelle città da bollino rosso. Siamo arrivati al picco dell'emergenza, io spero di sì, nella morsa dell'AFA, in particolare Campobasso, Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia, Rieti, insomma da nord a sud il caldo sta facendo sudare tutta Italia.
1: Pipi da spiaggia.
2: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
12: Sono le 15.
0: WRN Radio.

È la musica che ti sta accompagnando in questa estate 2026. I grandi successi di oggi e del passato, quelle canzoni che poi ci sono i tormentoni in estate, quelle canzoni che ti svegli la mattina con questa canzone nell'orecchio, oppure sei lì d'auto, ti accorgi che anche se hai l'autoradio spenta, magari ti metti a canticchiare sta canzone e continua a girare nella mente senza motivo. Beh, gli psicologi chiamano questo fenomeno earworm, letteralmente verme nell'orecchio. Non è una malattia, ma è un meccanismo del cervello, quindi tranquilli, non dovete pulirvi le orecchie. Succede soprattutto con melodie semplici, cioè dove ci sono ritornelli ripetuti, cambi di ritmo che si riconoscono facilmente. Il cervello in pratica continua a riprodurre quel brano come se stesse cercando di completarlo, e quindi se anche adesso vi ritrovate a canticchiare il tormentone estivo per la centesima volta, non prendetevela con la radio, ma è il vostro cervello che ha premuto il tasto repeat.

Ma caldissimo espresso oppure anche freddo shakerato, un caffè va bene a qualsiasi ora, per molti, insomma quasi tutti gli italiani, no? Siamo fatti così. Il caffè è il buongiorno del mattino, ma attenzione, alcuni esperti del sonno consigliano di aspettare almeno mezz'ora o meglio ancora un'oretta dopo il risveglio prima di bere il primo caffè. Io ero dell'idea che appena ti svegli, tac, il caffè ti dà la scarica di caffeina, ti dà l'energia. No, invece no, perché appena ci alziamo il nostro corpo produce naturalmente del cortisolo, l'ormone che ci aiuta a svegliarci. Se beviamo il caffè troppo presto, la caffeina rischia di essere meno efficace. Aspettando un po' invece, il nostro espresso potrebbe darci questa spinta che dura di più poi nella mattinata. Ecco, insomma, non è una cattiva notizia, significa semplicemente che possiamo concederci qualche minuto in più prima di correre alla macchinetta, ed è meglio.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica pubblica, difesa dalle calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato, il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più...

Non so se questa notizia è positiva o negativa, un po' mi inquieta, dall'altra parte mi incuriosisce. Parliamo di intelligenza artificiale e siamo sempre più vicini a comandare il computer con il pensiero. Sì, ci sono nuovi sistemi di intelligenza artificiale che riescono ad interpretare alcuni segnali prodotti dal cervello e trasformarli in comandi. Insomma, siamo ancora in fase sperimentale per il momento, ma gli sviluppi potrebbero cambiare la vita, ad esempio, di molte persone che hanno disabilità motorie. Quindi con una specie di encefalogramma attacchiamo i sensori alla testa e semplicemente con il pensiero comandiamo il computer. Attenzione però, speriamo che non riescano mai a leggere davvero tutti i nostri pensieri, in molti casi sarebbe sconveniente.

Quanto si sta bene sotto l'ombrellone in questi caldi giorni? Quanto si starebbe bene sotto l'ombrellone in questi caldi giorni? Con la brezza marina che arriva a rinfrescarti, si sta bene. Ti metti lì all'ombra si sta bene decisamente. Ma è arrivato, attenzione, il galateo dell'ombrellone. Anche quest'anno, ogni anno arriva, e ogni anno ci sono delle cose classiche, se ne aggiungono poi delle altre più moderne. Allora vediamo i 10 punti del galateo d'ombrellone, come ci si deve comportare. Un po' messi a caso, l'inquinamento acustico, attenzione, niente viva voce, casse Bluetooth, telefonate ad alta voce, la radio, ecco, io mi verrebbe da dire tenete volume alto, ma no, magari il vicino d'ombrellone vuole riposare, quindi ascoltateci ma con le cuffiette. Lo stesso vale anche per lo smart working. Sì, lo sappiamo, in molti devono lavorare anche sotto l'ombrellone, ma chi è lì con noi non interessa proprio assolutamente nulla del nostro lavoro, quindi facciamolo con un tono di voce insomma anche lì sommesso, se possibile, ecco, parlando piano e cercando di evitare, quando è possibile, di parlare di lavoro sotto l'ombrellone. E occupare gli spazi all'ombra o un'area della spiaggia libera lasciando ombrellone, sedie o asciugamani all'alba è una brutta abitudine che hanno molti. No, cioè, quando vedo degli spazi occupati così, sposto. Mi dispiace, ma sposto. Questione di spazio poi e passaggi liberi. Rispettiamo lo spazio destinato a ciascuno senza invadere l'area dell'ombrellone vicino. Cioè, cos'è quel materassino, gli asciugamani, ma anche con il pallone, le palettine e così via. Ecco, non è delimitato proprio, ma è chiaro per tutti qual è il proprio spazio, no? Se postiamo delle foto e video sui social, ricordiamoci che riprendere altri bagnanti senza il loro consenso è una violazione della privacy, quindi massima attenzione anche all'uso degli smartphone e dei social. Sigarette anche elettroniche e fumo passivo. Molte spiagge italiane sono ormai plastic free e smoke free. Ecco, è sempre brutto vedere la nuvoletta di fumo che è appena uscita dalla bocca di un'altra persona che ti viene addosso. Monopattini e di bike. La spiaggia, le passerelle di legno non sono piste ciclabili né parcheggi, quindi dobbiamo parcheggiare all'ingresso nelle postazioni destinate ai nostri mezzi di trasporto. Le docce servono per rinfrescarci e non per la toilette, insomma togliere il sale, rinfrescarsi e non per fare bagno schiuma, shampoo e così via, anche se sono biodegradabili. Nulla deve essere abbandonato sulla sabbia o gettato in mare, naturalmente, mi sembra ovvio. Gli sport e i giochi vanno fatti solo nelle aree dedicate, quindi il gioco a palloni, il frisbee, il pallavolo e così via, ecco, si fanno dove non ci sono altri bagnanti.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Giuro, a me è capitato, ma adesso che ho letto sta notizia mi tranquillizzo. Se in questi giorni anche a voi sembra di dimenticare le chiavi, il cellulare, dove avete parcheggiato l'auto, insomma il nome della fidanzata, tranquilli, non siete gli unici, perché con il caldo intenso il cervello consuma più energie per mantenere stabile la temperatura corporea, e questo può ridurre l'attenzione, la concentrazione e anche la velocità di ragionamento e di conseguenza anche la memoria. Insomma, ecco perché gli esperti consigliano di affrontare le attività più impegnative nelle prime ore del mattino. Ecco, poi naturalmente soliti consigli: bere regolarmente, fare pause frequenti. Quindi se oggi avete aperto il frigorifero, vi siete dimenticati cosa stavate cercando, potrebbe non essere colpa dell'età, ma magari è semplicemente il termometro. Ecco, non lo so se puoi mettere la testa dentro il frigorifero può farti tornare la memoria oppure no, magari provateci e ci fate sapere. Turns it up.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il

Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione, fatta eccezione sulla strada provinciale 601 Litoranea, dove per traffico intenso si sta in coda dal primo cancello al villaggio Tognazzi in entrambe le direzioni. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 2 agosto, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Cambiamo argomento, il trasporto pubblico a Roma. Sulla linea A della metropolitana, per lavori di riqualificazione, è chiusa la stazione Lepanto, fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata, in entrambe le direzioni, e sulla ferrovia regionale Metromare, per consentire i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata ad Acilia da domani 3 agosto fino al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi i bus tra le stazioni Casalbernocchi ed Acilia. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.

0: you.
1: On your radio.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
4: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
3: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
5: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
6: La Croce Rossa è una grande famiglia.
7: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: C'è una domanda che...
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: racconta stupida finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione o te.
1: Stai ascoltando VRN Radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla Roma-Fiumicino che crea code in direzione Fiumicino all'altezza dello svincolo per la 12 Roma-Tarquinia. Sulla statale Pontina per traffico in direzione raccordo anulare si sta in fila da Spinaceto. Rallentamenti in entrambe le direzioni sulla stradale provinciale 601 Litoranea, dal primo cancello al villaggio Tognazzi. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 2 agosto, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Cambiamo argomento. Il trasporto pubblico a Roma da domani 3 agosto, per consentire i lavori alle sottostazioni elettriche e l'adeguamento di alcuni tratti dei binari, sarà sospeso l'intero servizio della rete tram di Roma. Le linee 2, 3, 5, 8, 14 e 19 saranno interamente sostituite da autobus lungo i rispettivi percorsi. La riattivazione del servizio avverrà gradualmente fra settembre e novembre prossimi. Sulla linea A della metropolitana, per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Solo grandi successi.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla statale 79 Ternana, code all'altezza di Limidi di Greccio in entrambe le direzioni. Rimasto l'incidente sulla Roma Fiumicino in direzione Fiumicino, all'altezza dello svincolo per la 12 Roma Tarquinia. La circolazione è scorrevole. In senso opposto, brevi code all'altezza del raccordo anulare. Rallentamenti per pioggia sulla A1 Roma-Napoli tra Anagni e Ferentino e sulla A24 Tivoli e Vicovaro-Mandela. Prestare attenzione. Sulla statale Pontina per traffico in direzione raccordo anulare si sta in fila da Spinaceto. Rallentamenti in entrambe le direzioni sulla strada provinciale 601 Litoranea dal primo cancello al villaggio Tognazzi. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 2 agosto, per agevolare gli spostamenti sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18.
0: URL Radio. La classifica It Dance. Preparati a ballare con la classifica It Dance su VRN Radio. Scopri le tracce più calde con la classifica It Dance su VRN Radio. Number 12. And he goes.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: Scopri i protagonisti della scena dance con la classifica It Dance.
3: Number 7.

0: la classifica Hit Dance, dove le tendenze musicali si incontrano. Number 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su WRN Radio.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: Spot!
5: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: La classifica Hit Dance, dove la musica elettronica incontra il divertimento.
6: Number 2.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Rimosso l'incidente sulla statale 79 Ternana, permangono code di smaltimento all'altezza di Limiti di Greccio, in entrambe le direzioni. Un altro incidente sulla Roma-Fiumicino, in direzione Roma, crea code dall'altezza dello svincolo per la 12 Roma-Tarquinia a raccordo anulare. Rallentamenti per piogge e temporali sulla A1 Firenze-Roma tra Bivio di Roma Nord e Anagni e sulla 24 tra Tivoli e Vicovaro Mandela, per stare attenzione e non superare i limiti di velocità. Per traffico sempre sulla 1 Roma Napoli in direzione Roma, code a tratti da Ferrentino alla diramazione Roma Sud. Nella stessa direzione rallentamenti per un incidente tra Anagni e Colleferro. Sulla 24 Roma Teramo in direzione Roma per un incidente, code da Arsoli a Castelmadama. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 2 agosto, per agevolare gli spostamenti sulle autostrade, fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Sulla statale Pontina, per traffico in direzione raccordo anulare, si rallenta da Castel Romano a Castel di Decima. Rallentamenti in entrambe le direzioni sulla strada provinciale 601 Litoranea, dal primo cancello al villaggio Tognazzi. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità, per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. A più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 19:01.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Sfaez. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
14: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
13: Aiutaci a fermare questa vergogna.
15: Sono le 20.
0: VRN Radio.
16: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
17: Your radio station.
18: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
17: Your radio station.
16: Bellissima.
19: Più l'ascolti, più la senti.
20: The more you hear it, the more you feel it.
21: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
17: On your radio. WRN Radio. The more you hear it, the

0: Può nascere dal dolore uno sguardo diverso con cui pesare la vita? O può un'amicizia gettare una luce imprevedibile sulle disgrazie con cui la sorte ci beffa? Fausto, uomo di mezza età, professionista di successo, si ritrova a stringere i pugni contro il destino e a scoprire che le sue mani serrano solo neve. Neve che si scioglie, al fuoco della propria vita che si sgretola, senza che esista la possibilità di evitarlo. Fausto è tutti noi. La cura dell'invisibile, di Nunzia Torella, Bertoni Editore.
1: Da leggere.
2: Ciao, mi chiamo Renato Turini e sono l'autore della saga fantasy La Sorgente di Nos, un romanzo atipico e lontano dai cliché del fantasy tradizionale. È un'opera di oltre 600 pagine, dal tono epico ma sobrio, ricca di simbolismi ed elementi esoterici, ideale per chi desidera immergersi in una storia avvincente, ma al contempo anche profonda e riflessiva. La Sorgente di Nos è disponibile su Amazon.
3: Da leggere.
4: Sono Carmelo De Marco, uno scrittore messinese. Il mio ultimo libro si intitola Sara, Sandor, Sofia, storie allo specchio delle stagioni, Armando Siciliano Editore. Questo mio nuovo romanzo, attraverso le vicende di tre personaggi lontani tra loro nel tempo e nello spazio, propone al pubblico un'attenta riflessione sul ruolo della donna nella nostra società, sempre sottomessa alla maidoma cultura maschilista.
2: Da leggere.
5: La luce di Dark, di Ilaria Di Giacinto, prospettiva editrice. Dark è un cane e, come tutti gli animali, agisce d'istinto. Istinto che in Emma è rimasto indietro. Roma, Torino e il Giappone sono i luoghi che percorre e che l'affascinano. Dark l'aiuta a capire dove fermarsi per realizzare un destino autentico e consapevole. In questo romanzo le indicherà la strada con generosità e dolcezza, come sanno fare gli animali.
1: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21 e 2 minuti.
8: VRL Radio.
9: Ancora un giro sulla musica rock, pop rock della nostra radio. Come al solito arriva nei prossimi 50 minuti Zona Rock. E come sempre, da tanti anni ormai, parte sempre allo stesso modo.
10: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
11: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Tutto che fanno parte della musica rock pop rock continua a crescere. Il nuovo di Louise Tomlinson dal titolo Imposter, che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, buona radio a tutti, buon Zona Rock a tutti. Cosa avete fatto negli ultimi 7 giorni che non ci siamo ascoltati? Punto di domanda, tutto bene? Perché nei prossimi 50 minuti, come al solito, ci vedremo impegnati nella musica rock e pop rock della nostra radio, che ormai è diventata un'abitué Zona Rock, no? E poi, come dicevo all'inizio, anche la musica rock e pop rock ultimamente nelle hit parade un po' di tutto il mondo pullula, e questa è una cosa che a noi piace. Non perdiamoci in chiacchiere, perché nei primi 10 minuti ho preparato proprio 2 singoli nuovi, quello di Tomlinson che abbiamo appena ascoltato e questo che adesso faccio partire, perché voglio dare una nota di una carezza in quello che è Zona Rock, perché questo è il nuovo lavoro di Teddy Swims, che è un artista americano che a me piace tanto, un omone, ma che riesce a fare della musica davvero che a volte ci può anche rilassare. Il nuovo singolo si intitola

capolavoro di Teddy Swims In It Easy su Zona Rock in apertura di questo nuovo appuntamento. Ted Swims, che vi invito a seguire su Instagram, perché è un personaggio che riesce a condividere anche tanto la vita quotidiana nei social. Un simpaticone che fa bene della buona musica un po' particolare, che oserei dire sarebbe insomma giusta per quello che, se ci inventiamo un Zona Rock by Night, un Zona Rock un più soft. Ci sto pensando, devo parlare con il mio direttore. 375 863 2965, questa è la WhatsApp line di Zona Rock, ma c'è il sito della nostra radio, ci sono anche i social della nostra radio che sono sempre comunque aperti per interagire con noi, e c'è anche che dovete andare a scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io vi faccio fare il primo salto quest'oggi indietro nel tempo, perché Zona Rock è così. Non ci sono molte regole, sono quelle di passare questi 50 minuti ad ascoltare della buona musica rock e pop rock. Vi porto indietro al 1988.

qualche mese, così è stato annunciato sui social. Band di Baltimora che insomma mi piace tanto, una band hardcore, perché se ascoltate bene la musica ricorda un po' la musica anni 80. Stavo dando un'occhiata un po' girovagando sul web a qualcosa che possiamo commentare insieme anche sui nostri social, perché pensate che un italiano mangia circa 23 kg di pasta in un anno. In media ogni italiano consuma circa 23 kg di pasta all'anno, un numero che racconta molto più di una semplice abitudine alimentare. Esistono 300 formati diversi in Italia di pasta, ognuno con il proprio sugo in base alla regione dove si va a mangiare. Secondo questo studio la pasta accompagna pranzi veloci, cene semplici e domeniche lente, senza mai stancare gli italiani. Non è solo nutrimento, è routine, memoria, equilibrio, un rito che si ritiene che si ripete ogni giorno e si tramanda di generazione in generazione. In fondo la pasta, no, è un modo anche di vivere, no? Se magari i nostri pranzi veloci ci si accende la lampadina, che la pasta è la cosa più veloce e che magari soddisfa di più il palato. Ma voi cari amici miei, di quale, insomma, da quale lato state? Quelli che mangiano tanta pasta o che magari preferiscono altro durante i pranzi o le cene? Io devo dire che spesso e volentieri la sera mangio la pasta, ma io sono un golosone, si sa. Se mi vedeste capireste. Vi faccio ancora andare indietro nel passato, sentite un po'.

0: sulla nostra radio e su Zona Rock è il momento di farci fuori la Free Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole. E quest'oggi vi beccherete una Free Sequence multifacciale.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

una sequenza multifaccia, come dicevo a inizio di seconda parte di Zona Rock, che ci ha visto viaggiare un po' in anni diversi, ma anche in generi di musica diversi. Siamo partiti con i Genesis, Follow You, Follow Me, del 1978, ormai un classico dei Genesis, scritto da Tony Banks e Phil Collins, e poi siamo andati nel 2008 con i King of Leon, Sex on Fire, che penso

0: Fu il primo singolo del primo album Only by the Night e fu anche nel Regno Unito nel 2008 la canzone più scaricata legalmente che ebbe un successo globale, per poi concludere con gli intramontabili Depeche Mode Survive, uno degli ultimi singoli che gira tanto in questo periodo. Come dico sempre, aiutateci a stendere le playlist della Tree Sequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

oserei dire anche questo da Zona Rock by Night 1984, The Style Council, You Are The Besting, che ci ha fatto ritornare un po' indietro al sound di quel tempo. Stavo leggendo qualcosa su internet che riguarda un po' i nostri modi di vivere, che stanno cambiando, soprattutto quelli della generazione Z, perché secondo una ricerca la generazione Z preferisce i bar del paese ai wine bar e trendy bar. Cosa succede? Che fino a poco tempo fa erano considerati posti da abitué anziani, i bar vicino alla nostra zona. Oggi invece sono tornati centrali nella vita urbana, semplici, rumorosi, senza estetica studiata. I cosiddetti bar scrausi stanno diventando più ambiti dei locali patinati, dei wine bar minimal e dei listening bar hyper curati. Costano meno, non chiedono performance, non impongono stili, ci entri come sei, bevi, parli e stai lì un po' a rilassarti. Un divertimento sempre più caro, esclusivo e costruito, questi posti sembrano offrire una cosa rara, ovvero la normalità in tempi dove a volte ci è pregiudicato anche entrare. Questo lo metto io in più, perché insomma si sa, ci sono alcuni posti dove alcune persone non è permesso entrare. Secondo voi è solo nostalgia, una vera reazione al troppo figo per essere vero? Voi da che parte state? Siete quelli che andate nei bar fighi, o magari invece preferite adesso andare lì sotto casa dove trovate magari gli amici del quartiere? I social della nostra radio sono aperti, fatevi sentire.

0: Io devo dire che, riflettendo, sono più da bar sotto casa anziché luoghi fighi e hyper elettronici, come diceva l'articolo di prima. Andrew Gold ci ha portato alla fine di questo Zona Rock di quest'oggi, cari amici miei, questa passeggiatina che facciamo sulla nostra radio ogni settimana. L'appuntamento ormai è diventato fisso. Ultime raccomandazioni prima di andare via: andate sul sito di Zona Rock se volete, per ascoltare il podcast. Se siete arrivati in ritardo, scaricate l'applicazione della nostra radio e andate a seguire anche l'Instagram di Zona Rock. Dovete cercare Free Zona Rock. Queste sono le ultime raccomandazioni che vi sento di fare, che mi sento di fare. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio. Bye bye.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello!
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
16: Sono le 21 e 59 minuti.
2: VRN Radio.
16: Su Web Radio Network, un'ondata di grande smooth jazz con i jazz e dintorni.
17: Jazz e dintorni con Marco e Del Rey.
18: Eccomi qua, come tutte le settimane, con i jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Morgan. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol. Ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo. La musica da Independente. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: RN, la radio.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
2: Jazz e dintorni.
3: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz Dintorni e quindi buon ascolto.

0: Startup Radio Network.
1: VRN Radio. Solo grandi successi.
2: Jazz e dintorni.
3: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

0: Web Radio Network.
1: Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz, il contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Oviedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005. Un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover. Un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotz nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz e Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
14: Sono le 23 e un minuto.
15: URL Radio.
16: Selected e mixed by Dedo DJ.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

All'interno del viaggio itinerante che porta il concetto musicale nei riguardi dell'alternative contemporary R&B e uno sguardo verso i grandi classici del passato di funk and soul, ormai sapete tutti che stiamo parlando di Rare Funk Groove. Io sono Dedo, il primo brano che inaugura il nostro programma odierno è un duetto tra Chris Brown e il famoso Mario. Get Back.

0: Select.
1: All'interno del gioco musicale di suoni e provenienze andiamo nel nord Europa per tracciare una linea di segno all'interno del repertorio musicale che naturalmente è di pertinenza americano, ma che abbiamo visto nel corso appunto degli anni ha avuto una sorta diciamo di avvicendamento, in particolar modo sia con l'Africa e in particolar modo la Nigeria, ma ha dato un grosso contributo all'R&B anche il nord Europa, la Svezia, la Norvegia e in questo caso la Finlandia, con Essi che oltre alla carriera musicale è stata anche conduttrice di un programma televisivo per bambini che prendeva il nome di Arlecchini Clubi sotto il nome di Super Essi. Ha studiato musica presso il Sibelius High School di Helsinki and Pop and Jazz Conservatory, diplomandosi come insegnante nel 1999. Diciamo, le caratteristiche di Easy sono talento versatile in quanto ha una combinazione in carriera solistica della presenza di un ensemble e di cappella di grande successo ed attività. La formazione è solida e approfondita perché oltre agli studi formali è un percorso disciplinato negli ambiti musicali e oltre a questo è un ensemble reeton della presenza come la testimonianza appunto della nazionalità finlandese. Get Lit, Get Love, AZ, questa è Rare Funky Groove.

l'infanzia è stata abbastanza difficile, quella di Anita Baker. Si chiama Anita Denise Baker, classe 1958, a Toledo, in Ohio. A 2 anni, pensate, è stata abbandonata dalla madre, è stata cresciuta da una famiglia affidataria a Detroit. A 12 anni poi ha perso purtroppo i genitori affidatari ed è stata cresciuta dalla sorella adottiva. Il suo inizio è con Chapter 8. A 16 anni cantava nei night club di Detroit e intorno al 1975 entra a far parte di un gruppo funk denominato Chapter 8, con il quale pubblica alcuni brani prima di essere mollata dall'etichetta del come presunto scarso potenziale da star. Non sembrava che non avesse, diciamo, quel appeal per divenire una star, ma c'è una svolta nel 1982 e inizia una carriera solistica con un'etichetta Beverly Glynn e esordisce con The Song Stress nel 1983. Nel 1985 Rapture Sweet Love, l'album Rapture arriva ad mettere in evidenza, oltre che le sue capacità musicali e canore, anche una corposa, come si suol dire, produzione d'arrangiamento. Infatti dietro c'è Rod Temperton, il famoso leader degli Heatwave, nonché il grande, diciamo, collaboratore di Quincy Jones per tutto quello che è stato il filone musicale di Michael Jackson e quant'altro, George Benson. Insomma, arriveremo un po' a parlare solo esclusivamente di quelle che sono state le collaborazioni. Comunque, da questo album Rapture del 1986 abbiamo ascoltato la canzone Same Old Love. Vabbè, qui di collaborazioni ce ne entrano, direi, abbastanza. L'ultimo album di Bill Withers del 1985, poi non ve ne sono stati altri fino alla morte. Comunque è piacevole ricordarla, questa, da Watching You Watching Me, Something That Turned You On, Bill Withers, Rare Funky Groove.

prodotto nuovo, anche se a dire il vero ci sono dei grossi richiami verso la matrice musicale dei tempi e dei fasti passati, ovvero sia c'è molto anni 80 in questa composizione musicale, ed è effettivamente piacevole ascoltarla, questa Mia Mary Marison, pensate, classe 1979 di Washington DC, le origini sono miste, un po' italiana, un po' afroamericana. Da piccolissima inizia a prendere lezioni di ballo a soli 2 anni, aggiunge poi jazz e tap in un paio di anni dopo. Nel tap è una precoce, infatti a 12 anni si unisce a Tappers with Attitude, ovvero sia TWA, successivamente studia con Savion Glover e fu scelta in un'esibizione al Kennedy Center. Le influenze personali, come lei dichiara, sono modelli artistici e figure importanti come Lena Horne, Liza Minnelli e una lunga lista di leggende della musica come Michael Jackson e Aretha Franklin. Insomma, hai detto niente. Mia, give it to you in a rare funky groove.

Il bello di quell'epoca era effettivamente che le versioni erano così veramente interminabili, per cui ovviamente vi era anche la possibilità nel mezzo di fare anche altre cose prima di arrivare al punto fatidico per il miscelarne altre canzoni, però insomma erano poi curate nei particolari, anche perché, come si suol dire, a quell'epoca erano interamente suonate manualmente, quindi si apprezza più che altro non tanto la rigidità nel compimento, ma si evidenzia la caratteristica artistica, insomma, che ne va rispetto in priorità rispetto alle altre cose. Pensate un po', questi sono amici dalla nascita, dall'infanzia, e come si suol dire si frequentano e poi decidono di mettere insieme, oltre ai giochi così di infanzia, anche delle caratteristiche, diciamo, artistiche, per cui poi divenne una professione e inscindibile, perché poi rimangono sempre insieme. Si chiamano Yarbrough and Peoples, Kevin Yarbrough e Alicia Peoples. Si conobbero, come vi ho detto, da bambini a Dallas durante le lezioni di musica. Magari le famiglie mandavano nel doposcuola ad imparare a suonare uno strumento e da lì inizia un'amicizia importante. Poi diviene una partnership e poi una caratteristica artistica e lavorativa. Per cui, grazie a Ghost Band e Yarbrough, grazie quindi a un tour con la band di Leon Russell, incontra Wilson Brothers, che era un componente di Gab Band. Charles Wilson presenta il Yarbrough al produttore Lauren Simmons, che era anche proprietario della casa discografica Total Experience, che poi è rimasta, aprendo parentesi, totalmente la casa discografica di Yarbrough and Peoples per tutta la durata della loro carriera. Il debutto è con Don't Stop the Music del 1981, poi avvengono altre canzoni successive che conquistano il mondo dell'R&B, come Heartbeats, I Wouldn't Lie, Guilty e quella che è ancora in sottofondo, Don't Waste Your Time. Loro erano Yarbrough and Peoples. Poi abbiamo anche una formazione che di funk ne macinava veramente tanto. Si chiamavano semplicemente Trouble Funk.

È decisamente bella e interessante questa cantante, prende il nome di Evie McKinney, nasce a Memphis, è la giovane di 7 figli, inizia a cantare a 3 anni grazie all'eredità musicale nel gospel del padre musicista. Nel 2018 lavora con The Four Battle for Stardom in Fox, esibendosi in cover memoriale.

Parabili come Rise Up, I Never Loved a Man e Proud Mary. Oggi insieme a Duba, WA e Annie Key, Evia McKinney ci ha promosso e ci ha proposto Go To Me.

siamo, come si suol dire, all'interno del mood giusto. Abbiamo adeguatamente interpretato il concetto di R&B in maniera altisonante, inserendo piano piano il contesto da quelle che sono, diciamo, le matrici di partenza sino ad oggi, dove siamo forgiati da una moltitudine di artisti che si susseguono e da molte parti del globo terracchio propongono musica di livello importante. Questa è la signorina Ciara, o per meglio dire Ciara Princess Harris, o anche detta Ciara Princess Wilson, dopo il matrimonio con Russell Wilson. Pensate, questa è figlia di un militare che ha vissuto negli vari stati dell'America, come il Texas, New York, California, Arizona, fino a poi arrivare in Germania e stabilirsi di nuovo definitivamente Atlanta con la Ciara, direi adolescente. I primi passi con la musica iniziarono con un gruppo femminile denominato Hearsay, che poi si sono sciolti aprendo la strada alla Ciara ad una carriera, diciamo, di tipo solistico. Il debutto è a Hitmaker con il primo album Goodies del 2004, fa esplosere dei singoli importanti come Goodies, che arriva al primo posto della Billboard Hot 100, One and Two Step OK, e il genere, naturalmente, come avete sentito dall'interpretazione denominata Greatest of All, è R&B con influenze crunch e dance pop, electropop e funk. La sua voce è soffiata, agile e naturalmente riconoscibile. R&B.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: Purtroppo dobbiamo tagliare questa bellissima Hands di Alex Heisley, una parente stretta degli Heisley Brothers, infatti è la figlia di uno dei componenti. Grazie per essere stati con noi, ciao.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ma che sei, scemo?
12: Io?
11: Tu? Ascolta.
13: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
11: Pure tu sei scemo.
14: Ma io non fumo.
11: T'ho visto guidare senza casco.
15: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
11: Mi sono spiegato?
14: Ai!
11: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
2: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: Web Radio Network Night, la nostra.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Web Radio Network Night, la

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: È mezzanotte e 58 minuti.
4: URL Radio.
5: Web Radio Network Night. La notte.

0: tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì. Ciao Ceci, buon inizio settimana.
1: Ciao cara Alejandra.
0: Lo sai che vi porto subito in Giappone quest'oggi? Così,
1: davvero?
0: Voliamo in Giappone, anche perché il Giappone succede tutto lì, non so se ci avete fatto caso.
1: Stanno un pezzo avanti.
0: A voglia, è proprio questo l'argomento, stanno 50 anni avanti circa, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia, quindi ne parleremo tra poco. E invece tu, a proposito di cose bizzarre, ci parlerai dello sputometro, una cosa
1: simile. Esatto,
0: simple.
1: Di questa gara goliardica molto amata in un paesino vicino a Roma.
0: Vicino a Roma, quindi poi dal Giappone torniamo qui da noi. E per concludere con il capitolo hashtag flop and roll, la nostra rubrica che raccoglie il meglio del peggio del mondo del web, battute brutte. Quindi ci tocca pure oggi. Sei pronta a non ridere? Perfetto.
1: No.

0: Come promesso, amici del Comedy, voliamo in Giappone. Giappone che è 50 anni avanti rispetto al resto del mondo su tanti aspetti, per tante questioni, soprattutto quelle tecnologiche. Per esempio, allora, ho trovato queste cose strane che esistono in Giappone, che qui sono impensabili, posso dire alcune anche molto inquietanti. Per esempio, questa io la trovo disturbante, ma è un parere mio. Ci sono diversi hotel gestiti da robot.
1: Cioè, tu non mi piace
0: l'accoglienza,
1: ma
0: il turismo
1: è fredda questa
0: cosa. Il fulcro del turismo è anche accogliere, no? I turisti, le persone. Comunque si chiama Henna Hotel, l'hotel specifico più famoso che fa questa roba, di Nagasaki, che ha dei robot dinosauro alla reception. Cioè, a quanto pare ci sono questi bracci.
1: Ma penso che parleranno un po' tutte le lingue.
0: Non lo so, però ci sono dei bracci robotici per i bagagli, dei pesci robot nella hall e appunto i dinosauri alla reception. E infatti Henna significa strano in giapponese. Beh, strano lo è sicuramente. Poi c'è in Giappone esiste la più grande pop star del Giappone. La più grande pop star non è reale, cioè è un ologramma. Hatsune Miku si chiama.
1: Beh, tutto un programma già il nome, eh?
0: Un ologramma creato da un software di sintesi vocale nel 2007. Si esibisce, la gente va a vederla e è molto amata. Poi una cosa molto utile, questo c'è da dire, si possono comprare tantissime cose, anzi qualsiasi cosa praticamente dai distributori. Ci sono distributori ovunque a tutte le ore per qualsiasi tipo di evenienza. E un'altra roba che mi ha fatto riflettere sono le bici che spariscono sottoterra in circa 8 secondi.
1: E cioè, come funziona questa cosa?
0: C'è questo sistema di trasporti di biciclette che hanno le loro stazioni, chiamiamole così, dove tu l'appoggi in questa sorta di ascensore che poi la prende, la risucchia sottoterra e c'è una specie di parcheggio, credo, non lo so.
1: Beh, non è male,
0: no,
1: però
0: bello.
1: Anche per le macchine, ti immagini?
0: Sarebbe bellissimo. Prenoti la tua bici e ti esce dal terreno e quindi poi la vai a riporre sottoterra, in effetti. Poi Godzilla è un cittadino ufficiale di Tokyo.
1: Ah.
0: Perché nel 2015 il distretto di Shinjuku a Tokyo ha reso Godzilla un cittadino e ambasciatore del turismo, e c'è una testa alta 12 metri che si trova proprio sopra il palazzo Shinku Toho.
1: Io non ci passerei sotto.
0: No,
1: però,
0: è un po' inquietante. E un'altra cosa altrettanto inquietante sono i bagni di vetro in giro per le strade, quindi non ci sono i classici, come si chiamano i bagni da noi?
1: Quelli che sono...
0: Sì, quelli pubblici, ok, di plastica, di plasticaccia. Questi sono bellissimi, fatti in vetro, però sono trasparenti, cioè diventano opachi solo quando tu sei seduto dentro.
1: E come, vabbè, ci sarà un sensore.
0: Ma sì, ma ti viene l'ansia, anche perché la maggior parte delle volte tu vedi fuori, ma fuori non vedono dentro.
1: No, vabbè.
0: Io non mi concentrerei. Cioè,
1: io neanche.
0: Metti caso che devo andare al bagno con l'ansia che qualcuno mi guarda.
1: No.
0: Lo trovo molto inquietante. E poi per concludere, altra cosa, però qua non c'è niente da scherzare, anzi dobbiamo prendere esempio, ma si sa che loro sono abituati e allenati in questo. Ogni telefono avverte se c'è se sta arrivando un terremoto, perché appunto il sistema giapponese è ferrato sui sistemi di allerta, perché l'allerta anticipata per i terremoti è importantissimo, in quanto il Giappone è zona sismica un po' dappertutto.
1: Infatti, per fortuna, gli edifici penso che siano già insomma pensati per contro i terremoti, per
0: comunque
1: essere protetti.
0: Sono 50 anni avanti a noi?
1: Per me pure 100.
0: Bravo.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
4: Aiutaci.
3: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
4: Non è un gioco. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Abbiamo parlato del Giappone e del fatto che sia un paese avanti anni luce rispetto a noi, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie, che però ogni tanto sono un po' inquietanti, tipo i dinosauri robotici all'interno degli hotel.
1: O magari il bagno tutto trasparente, no? In mezzo alla strada.
0: In mezzo alla strada. C'è da dire che poi però diventa opaco, però a me verrebbe l'ansia comunque.
1: Cioè, meglio i nostri bagni
0: quelli
1: chimici.
0: Quelli brutti, di plasticaccia, brutti, sì, preferisco anch'io. Andiamo da Andrea che ci scrive: pulire un treno in 7 minuti, lo sapevate? Io a casa impiego più tempo solo per decidere da dove iniziare, ma in Giappone a quanto pare è possibile. Sì, c'è il sistema giapponese di trasporti che è molto puntuale, quindi se il treno arriva anche solo 30 secondi in ritardo addirittura scattano i rimborsi. E per pulire il treno, tutto il treno lunghissimo, ci mettono 7 minuti.
1: Ah, sono fantastici.
0: Perché è una squadra di persone che sale, in 3-4 minuti puliscono tutto e riscendono, capito com'è?
1: Mamma mia.
0: Incredibile, veramente. Bravo Andrea che ci hai detto anche questa, me l'ero persa. Chiara invece ci scrive: ogni volta che sento parlare del Giappone mi sembra di ascoltare una notizia dal 2050. E infatti, anzi no, abbiamo fatto il calcolo, se sono avanti di 50 anni siamo nel 2026.
1: 2076.
0: Quindi, perfetto. Quindi Chiara, segna in agenda 2070. Poi abbiamo un altro amico del comedy che però non si è firmato, peccato, che scrive: hotel con i robot, concerti virtuali e treni perfetti. Io sono ancora alle prese con la stampante che non funziona. Guarda, non ti sei firmato, ma siamo d'accordissimo con te. Anzi, siamo sulla tua

0: Bene, dal Giappone voliamo a Roma, torniamo qui da noi tra poco, se non sbaglio nella capitale, cara Ceci.
1: Andiamo verso Viterbo.
0: Ah, verso Viterbo, ok. Quindi comunque nel Lazio, per parlare dello sputo del nocciolo.
1: Sì, dello sputometro.
0: Lo sputometro, attenzione. No.

0: one time.
1: well, classic ass.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: Spot.
4: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
5: The more you feel it.

0: Amici del Comedy, andiamo nella provincia di Viterbo con la nostra Ceci, che ci porta a scoprire uno sport, se così vogliamo definirlo, molto particolare. Siamo a Celleno.
1: Esatto, si tratta del campionato internazionale dello sputo del nocciolo di ciliegia.
0: Ok.
1: Una gara goliardica molto amata e che di solito si celebra a giugno, e la procedura prevede di ricevere la ciliegia rigorosamente di Celleno, mangiare la polpa e posizionarsi sulla pedana dello sputodromo. Tu ti immagini la scena?
0: Ah, c'è proprio uno sputodromo, bello.
1: Esatto, perché c'è pure lo sputometro.
0: Certo.
1: Allora, da quel momento l'obiettivo diventa lanciare il nocciolo il più lontano possibile con il solo uso del fiato.
0: Certo.
1: Facendo ovviamente attenzione a non superare la linea di fallo. Secondo gli organizzatori serve un mix di tecnica, aerodinamica e giusta angolazione.
0: E saliva pure.
1: Anche, soprattutto, oltre al bilanciamento idrodinamico offerto dal frutto locale. Il vero obiettivo, soprattutto per i partecipanti, sono quelli di
0: arrivare più lontano?
1: Sì, e battere anche il record del pluricampione locale, che si chiama Mauro Chiavarino.
0: Hai capito, Mauro Chiavarino? Salutiamo Mauro Chiavarino, sì, che sputa lontanissimo.
1: 22,80 metri. Però il lancio ufficiale più lungo appartiene all'americano Brian Kraus.
0: Perché anche in America lo fanno.
1: Anche in America lo fanno, capace di raggiungere 28,51 metri. Questo, insomma, è un record che detiene nel 2003 in Michigan.
0: Come si chiama il tizio americano?
1: Brian Krause.
0: Brian, pensa a fare incavolare Brian. Non fate mai incavolare Brian, che vi sputa da lontano, vi becca proprio in fronte, preciso.
1: O nell'occhio.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
5: È 1:59.
6: Where